poi li colgo, li copio, li colgo, li copio, li colgo, li copio, li colgo, li colgo, li copio. Io scoppio.

0: l'avrei mai creduto, ma farò quel che potrò. Le farello un'altra cena, ma che subito si porti.
1: A padron, siamo tutti morti.
0: Fanno i dì!